0: boat. Oh, yes, I mean no more. No more. Oh, no more. I mean no more. No more.
1: Lala. Che lalla, mo va dicendo che amava la sa. Se crede che amava faccio sangamara.